disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando.